0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Sono le 3 e 6 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: Stai ascoltando?
2: Stai ascoltando Radio Padova.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su

0: prima.it. Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
2: Iperceramica.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
4: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
6: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
6: E di interessi?
1: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: La disco italiana.
10: Da questo momento
9: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Buon vento!
1: Come si muove? Dove si muove? Giovanotti, Alfa, buon vento a Radio Padova. Solamente 6 minuti e saranno le 11. Tra poco le ultime notizie sportive. Tutta la nostra musica adesso continua con Cesare Cremonini. Ora

0: Radio Padova News.
1: Arrivederci al 2027, Jannik Sinner alza bandiera bianca, il ginocchio scricchiola, il numero uno del mondo, ranking questo destinato a passare di mano a Sasha Zverev, ha annunciato sui social la decisione obbligata di rinviare il ritorno in campo il prossimo anno. Federcalcio commissariata, ma il commissario sarà sempre Giovanni Malagollo, ha deciso il CONI chiudendo la vicenda del suo mancato tesseramento al momento della candidatura. Ascoltiamo la sua considerazione, quella del presidente del CONI, Buonfiglio.
2: L'ho fatto per amore dello sport, l'ho fatto per amore del CONI, peraltro era un'ipotesi che da subito ha manifestato la disponibilità di prendere in considerazione.
3: Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene. Sono convinto che affidare a lui il commissariamento fa il bene del mondo del calcio.
1: La Spagna, campione del mondo, centra la quarta vittoria in quattro gare di Nations League con una doppietta di Merino, a Spalato sconfitta e rimonta 2-1 la Croazia. Nell'altra gara del girone, Inghilterra-Repubblica Ceca 3-0. Basket Eurocup, vince Napoli, sconfitte Maxima Roma e Trento, stasera tocca a Venezia, Tortona, BC Roma. È tutto da Gianni De Gaetano.
4: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Sono le 11 e 4 minuti.
6: Radio Padova.
7: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: quanto con
1: LDA e H7. Poesie clandestine a Radio Padova, 11:07 minuti, il 16 di ottobre, venerdì 16 di ottobre, Sal Da Vinci sarà in concerto a Padova. Nei giorni precedenti vi regaleremo i biglietti per il suo spettacolo. Ed è proprio lui ad aprire queste tre canzoni in fila. La prima si intitola Fuga d'amore.
2: Sono in fila.

0: cosa più orrenda di tutti.
1: I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

le previsioni meteo, cercheremo di capire la situazione e l'evoluzione da qui alle prossime ore sulla nostra regione, con le temperature che abbiamo già percepito si stanno abbassando notevolmente. Suoniamo Malika Ayane adesso a Radio Padova, questa è Detto Tra Noi.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Da Ottica le Lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Un'infinita estate che si concluderà nelle prossime ore sul nord-est per l'arrivo di una perturbazione dalle isole britanniche seguita ad aria più fresca atlantica. Quindi un avvio di giornata non così male sul nord-est, anche con bei sprazzi soleggiati, poi dal pomeriggio nuvole in aumento e a fine giornata prime piogge in arrivo da ovest dalla Lombardia. Sarà una giornata di giovedì poi con ombrelli aperti per nuvole, piogge, qualche rovescio e soprattutto le temperature che poi nella seconda parte di settimana saranno attorno ai 20 gradi o poco più, quindi un clima decisamente più fresco rispetto alle ultime giornate. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Radio Padova. Radio Padova.

lassù. Chissà se le balene volare lassù le ha viste anche Tiziano Polla, un ultramaratoneta che ha compiuto un'impresa incredibile. Ha completato un'epica corsa in montagna di 650 km con ben 44.000 metri di dislivello positivo, tagliando il traguardo in 195 ore, che sono 8 giorni e 3 ore consecutive di sforzo. Al termine della prova ha dichiarato di aver perso 7 kg, e nelle prime 72 ore Polla non si è mai fermato a dormire, sfruttando l'adrenalina iniziale per coprire quanta più distanza possibile, concedendosi solo brevissime soste tecniche per mangiare ai ristori. Dal quarto giorno in poi la privazione del sonno è diventata insostenibile, quindi ha iniziato a fermarsi direttamente sul sentiero, distendendosi a terra o appoggiandosi ai bastoncini ogni volta che sentiva sopraggiungere un colpo di sonno oppure un'allucinazione, e questi stop duravano appena 4 o 5 minuti. Ancora lungo il percorso sono presenti dei punti di assistenza principali, e si è fermato in queste strutture solo quando il crollo fisico era totale, concedendosi in tutto il viaggio solo 3 o 4 dormite leggermente più lunghe, da circa 20-30 minuti ciascuna. Oltre all'incredibile prestazione fisica, tra l'altro è anche la sua dedizione quotidiana per prepararsi a sfide di questo genere. Tiziano Polla si svegliava regolarmente alle 3:30 del mattino per andarsi ad allenare e poi andava a lavorare, quindi una tenacia incredibile, insomma un traguardo veramente di quelli incredibili. Ripetiamo, 650 km in 195 ore consecutivamente, sono 8 giorni e 3 ore. Mamma mia, quanta passione, quanta voglia. Benvenuti a Radio Padova. Samurai J, questo è Flamenco Paranoia.

0: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Su Radio Padova, la disco italiana.
8: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il

scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari, naturalmente parole diverse ma lo stesso universo, questa è diciamo la frase finale, ma sappiamo che Riccardo Zanotti, il frontman dei Pinguini, è avantissimo per quanto riguarda i testi delle canzoni. Naturalmente a tutti un ben arrivati, nel caso aveste acceso e sintonizzato su Radio Padova solamente adesso, ricordo il 328 319 8000 che è il numero diretto per farci sapere quello che state combinando di bello. Adesso invece Bundamash e insieme gli Eiffel 65 con Heaven.

Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista a nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, Damasina, Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Padova Local News.
1: Edizione del Veneto. Enrico Angelucci, 63 anni, imprenditore di origini umbre che viveva tra Conegliano e Jesolo, è morto ieri precipitando in un canale sulle Tofane, trovato a 70 metri dal sentiero di Cima Formenton. Attore di Quartesolo, un 52enne, è stato denunciato dopo una lite stradale e avrebbe puntato al volto di una donna una pistola giocattolo, minacciandola di morte. Si sono svolti questa mattina a Treporti i funerali di Gabriella Querino, Elorriga Ferreira e Sean Micheli, morti nello schianto in barca nel canale di Tessera il 12 settembre. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta. La Cassazione conferma l'impianto accusatorio sui Casalesi ad Eraclea e la pena di 30 anni per Luciano Donadio. Scende a 29 anni e 6 mesi quella per Raffaele Buonanno. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, esclude passi indietro sulla legge sul fine vita, approvata a settembre. Il governo può interloquire, ma la norma rispetta le indicazioni della Consulta.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 13 in punto.
4: Questa è Radio Padova.

Laura Pausini, Kylie Minogue, 2013, ragazzi, ne è passata di acqua sotto i ponti, come spesso mi capita di dirvi. Allora, 13-4 minuti, ho una cosa molto carina e utile, spero, da raccontarvi, che è legata alla stagione delle zanzare. La stiamo vivendo ancora, purtroppo, perché le zanzare, che siano le tigre o comunque quelle nostre, insomma, sono ancora lì che girano, poi di notte, basta che ce ne sia una... cioè sei lì, ti schiaffeggi la faccia nel sonno, non va bene. Allora, cosa fare a ottobre per avere meno zanzare in primavera, ma insomma cominciare già adesso a fare un po' di pulizia? Vediamo quelli che sono i consigli. Io non so, mi ritrovo che esco in giardino, che annaffio un limone o un kumquat eccetera, non faccio in tempo ad avvicinarmi e vengo aggredita praticamente. Comunque, quando la zanzara comincia a ronzarci intorno, continuiamo con sto gesto cercando di allontanare, non c'è verso, e come ho detto di notte ci sveglia, e allora nel dormiveglia, senza andare troppo per il sottile, partono questi schiaffi, mentre la zanzara se ne frega e rimane illesa perché è troppo leggera, noi spostiamo l'aria e di conseguenza spostiamo lei. Allora, uno, il sottovaso vuoto può essere ancora pieno di uova, perché la prima sorpresa, almeno per me, è stata questa, cioè la zanzara tigre non depone le uova nell'acqua come pensavo io, ma sulle pareti del sottovaso, del recipiente, appena sopra il livello dell'acqua, e quelle deposte in autunno sono fatte apposta per superare l'inverno, possono restare asciutte per mesi e sopportare brevi esposizioni a temperature intorno ai 10 gradi sotto zero, per cui andate a pulire quello che è il bordo del sottovaso e lì farete in modo di fare pulizia. Non voglio dire la strage per fare brutto. Comunque, secondo, non cercate le zanzare, cercate l'acqua. Poi, terzo, la monetina di rame, avevo sentito questa cosa, non è proprio un falso mito, dicono gli esperti, ma puntini puntini. A dire la verità, funziona la moneta di rame nel sottovaso con l'acqua, ma ne servirebbero talmente tante che per avere degli effetti importanti svuotate il portamonete, insomma, forse non è il caso, o dei fili di rame, forse potreste provare questo. Però sicuramente, avendo scoperto che le uova vengono depositate a pelo d'acqua sul bordo del sottovaso, per me già questa era una notizia bellissima e sicuramente sarà una cosa che provvederò a sistemare. Adesso invece la novità arriva sotto forma di Ligabue, che amiamo, e questo è Qualcosa per te.

0: ci dividerà.
1: Due generazioni, praticamente Alfa, genovese, Gigi D'Alessio, napoletano, Genova e Napoli, per l'appunto è il titolo di questa canzone. Attenzione, attenzione, perché ovviamente non solo un po' di consigli per voi sono pronti, ma anche tra poco una chicca marchiata Radio Padova, è datata 1978 e posso garantirvi che qua vi cadrà la lacrimuccia.
2: Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram.

Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

Guardate, non me la tiro, perché insomma Antonella Ruggiero è bravissima a prescindere, questa Mattia Bazzar, insomma, la canzone Dirsi Ciao è un pezzo, come vi ho detto, nel cuore di tutti, ma non me la voglio tirare, però ancora oggi credo di farcela fare questa versione così in extended con la scala che si alza e la voce che va, insomma vabbè, magari ci proverò in diretta un giorno, anche no, dite, vero? Ok, allora 13:27, questo è il Ciao Cri su Radio Padova con me Cristina Dori, ricordo sempre il 328 319 8000, e adesso invece Adamantina, questa canzone di Jovanotti che ha più di 10 anni e che ci parla di un sabato che per quanto riguarda noi si sta anche avvicinando.

ringraziando Dio. Non mi chiamo Mario, dammi una mano, signorita, e mettila qua.

signorita, 13:34, anzi 35 scattati in questo momento. Ancora buongiorno, ben sintonizzate e sintonizzati su Radio Padova Ritmo Italiano. Questo è il Ciao Cri, siamo insieme insomma fino alle 2, cosa che capita assolutamente tutti i giorni. Adesso però vi volevo raccontare un po' la storia del monopattino, insomma, che in questi ultimi anni è entrato a far parte della mobilità di tutte le città, ovviamente. Quando è nato il primo monopattino elettrico? L'invenzione praticamente risale all'inizio del Novecento e ha anticipato di parecchio la quella considerata micromobilità. È stato brevettato nel 1916, ma già lanciato a New York nell'anno prima, lo chiamavano Autoped e fu capostipite appunto del monopattino. Addirittura veniva utilizzato da polizia e postini, ma adesso vi racconto meglio la storia. Autoped è nato, come vi ho detto, nella New York dei primi del Novecento e viene considerato il capostipite dei monopattini elettrici. Il progetto fu brevettato nel 1916, però la vera rivoluzione arrivò un anno prima, quando l'Autoped Company di Long Island City avviò la produzione e lo portò sulle strade come mezzo di trasporto personale. Una pedana su due piccole ruote, un motore compatto sopra la ruota anteriore e un manubrio che fungeva da comando per frizione, acceleratore e freno. Vennero prodotte due versioni, elettrica e benzina, che potevano raggiungere i 32 km/h. Costavano all'epoca $100, pari a $2,700 di adesso, e rimasero in produzione fino al 1922. L'Autoped era pensato per muoversi agilmente nel traffico cittadino, perché insomma New York già era messa bene col traffico, un'alternativa leggera a moto e biciclette, tanto che venne adottato persino dal servizio postale statunitense e dalla polizia. Quindi Autoped, il nostro trisavolo che nel 1915 apparve per la prima volta a risolvere i problemi di mobilità in una città grande come New York, che era già grande all'epoca. Detto questo, ancora musica per voi con Emma, e questa è Apnea.

0: Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
6: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenera.

0: Il tip.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da Iperceramica.
7: Radio Padova Meteo.
8: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Cambia tutto nella giornata di domani per l'ingresso di una perturbazione dalle isole britanniche. Arriva il vero autunno con nuvole e di tanto in tanto delle piogge o anche qualche rovescio intenso temporalesco. Quindi sarà una giornata di giovedì inaffidabile con giacche e ombrelli a portata di mano. Per quanto riguarda poi la tendenza per la giornata successiva di venerdì, avremo ancora questo minimo di bassa pressione con residua instabilità, possibilità di qualche pioggia e venti che piegheranno di bore in rinforzo da nord a nord-est. Ci attendiamo venerdì un generale calo delle temperature minime e anche massime. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
7: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

L'ombra del gigante, così Eros Ramazzotti, ci porta alla conclusione del nostro appuntamento di oggi. Da Maurizio Modica, grazie per l'ascolto. Tra poco sarete con Franco Ghirardello, che vi accompagna fino a sera di questa giornata di metà settimana. Noi ci si ritrova domani a partire dalle 14. Vi auguro di trascorrere una bella serata. Sentiamo anche Ultimo con Tutto. Ciao e a domani.

Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Davanti a 85.000 spettatori al Monumental di Buenos Aires, l'ultima recita di Leo Messi, maglia argentina, amichevole col Benin, 3-0. Il 39enne fuoriclasse della selezione ha realizzato un rigore dopo aver colpito un palo. Formula 1 domenica alle 14 a Singapore, sest'ultima tappa del mondiale. In classifica Kimi Antonelli a più 84 sull'altra Mercedes di Russell, che l'anno prossimo potrebbe essere sostituito da Verstappen, aumentando così per il bolognese il livello della rivalità nel team.
2: Difficile da dire. Comunque già George, soprattutto quest'anno, ha dimostrato quanto forte è, e Max potrebbe essere uno step ulteriore. Per questo quest'anno sto cercando di fare più esperienza possibile.
1: Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai, vittorioso contro l'americano Kovacevic. Nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima. A Pechino, nel doppio femminile, ai quarti la coppia Errani-Paolini. Basket, dopo la vittoria di Napoli a punteggio piano, i KO di Maxima, Roma e Trento, prosegue l'Eurocup sul Perché Venezia, Tortona e la BC Roma. In Champions, esordio di Varese. È tutto da Gianni De Gaetano.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 17 e 4 minuti.
5: Dopo una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello.

maledetto me. Fulminacci che canta allo specchio, si dice maledetto me, è vero, ce la pigliamo con tutti, per una volta bisogna un po' guardarsi e dire mannaggia, maledetto me, forse è anche colpa mia. Invece benvenuti, oggi ci sgraviamo da quelle che sono le nostre, i nostri fardelli, le nostre cose negative, e affronteremo insieme 3 ore belle di musica in compagnia con voi, con i vostri messaggi al 328 319 8000. Vi do il benvenuto a Radio Padova con il nostro ritmo italiano e mi presento, sono Franco Ghirardello e staremo insieme fino alle ore 20. C'è la pazza musica adesso di Marco Mengoni e Delodie.

Cavana, la canzone di Irama qui su Radio Padova alle 17:18. C'è un po' di maretta tra i giudici di X Factor, così si vocifera, insomma ne sono nati anche degli articoli che stanno facendo il giro del web proprio in questi giorni. Del resto, insomma, l'amore non è bello se non è litigarello, potremmo dire così. Insomma, anche tra i giudici può esserci un po', insomma, di dissapore, o forse sarà solo una mossa pubblicitaria, lo scopriremo. Va bene, continua la nostra musica, una delle nostre grandi della musica italiana, quelle che, insomma, quando va sul palco, quando, insomma, la sentiamo cantare, diciamo mannaggia, c'ha una voce questa ragazza e ha un successo incredibile. Torniamo però agli inizi, nel 2017, quando cantava questa, Direzione la vita, su Radio Padova, Annalisa.

Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione. Traffico regolare sulle tratte in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre nelle notti di giovedì 8 e venerdì 9 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le 21.30 e le 5.30, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra la tangenziale di Mestre in direzione Milano e la A4 per chi viaggia in direzione Trieste. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

vite. Soffi con Noemi, c'era farfalle nello stomaco. Siete su Radio Padova, benvenuti. Questo è il nostro appuntamento del pomeriggio sera. Noi facciamo come sempre l'aperitivo insieme, ci piace insomma lanciarvi insomma delle idee. E beh, dobbiamo accompagnarlo anche con il cibo di stagione, ormai dobbiamo capire come la metteremo, come la cucineremo, come la faremo sta benedetta zucca, che ormai è quasi il momento. I funghi, ne abbiamo parlato anche ieri con Trebi Meteo mentre eravamo in onda, insomma non è ancora, non ci siamo ancora con le temperature, ma ci stiamo avvicinando. Le famose castagne già le comincio a vedere, intravedere nei supermercati. E voi avete già osato oppure no? Insomma, poi il grande trend della frutta e della verdura, quindi la mela, l'ortaggio, il cavolo, il broccolo, i cavolfiori, cominciamo a fare le minestre. Voi come siete messi con il cibo? State già insomma in qualche modo cambiando il vostro frigorifero, oppure avete ancora insomma la fetta di melone in frigo che mi fa ricordare insomma che l'estate insomma c'era qualche settimana fa? Va bene, questo è Radio Padova, ritmo italiano, e questa volta insomma andiamo a pescare su una canzone straordinaria che è Gangsta's Paradise di Coolio, e ne è nata Casini di Marrakesh e Guè.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Comunque tu stia, viaggiando con Zingari o Re.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: La politica in vendita noi
0: spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: La politica in vendita noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk.

Che bello riascoltare la canzone di Zucchero come il sole all'improvviso. 19:45, una buona serata. Questa è Radio Padova, Ritmo Italiano, come sempre che ci accompagna all'interno di Si Viaggiare, il nostro spazio del pomeriggio in cui stiamo insieme io e voi durante l'aperitivo. E adesso, detto tra noi, anzi lo cantiamo pure, Malika.

c'è dei cellulari accesi, chiusura del concerto, si canta Generale di Francesco De Gregori, un grande classico, insomma bellissimo da riascoltare in chiusura anche noi per quanto riguarda non del concerto ma del nostro programma che torna domani. Se vorrete ci faremo di nuovo compagnia e ci racconteremo un po' il giovedì. Abbiamo sentito un po' freddolosi, domani belli, vi aspetto con la copertina a partire dalle 17 qui su Radio Padova Ritmo Italiano. Grazie da parte mia, Franco Ghirardello, vi aspetto, mi raccomando, vi aspetto domani con grandissimo piacere. E la musica naturalmente però continua su Radio Padova con una canzone che è quella di Pier Davide Carone con Martina Attili, che si titola un po' con la trasmissione nostra che è finita. A domani, ciao.

0: profondo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che amerai.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.
2: Latte Bosche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Bosche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Bosche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito!

0: Radio Padova News.
1: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato decreti di grazia per 3 persone, 2 sono condannati per reati riconducibili a stupefacenti. Il terzo è Guido Gianni, gioielliere catanese, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso 2 rapinatori durante un tentativo di furto di cui è stato vittima all'interno del suo negozio. Caro carburanti, valutiamo accise mobili, ma spero si ripristini pienamente il price cap. Così la Premier Meloni oggi ha spalato per il vertice Mad 9. Sentiamo.
2: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Ricorderà che noi abbiamo, diciamo, perfezionato questo meccanismo per cui all'aumento del prezzo del carburante la maggiore IVA che entra viene messa da parte e utilizzata nel caso per riabbassare il prezzo tagliando le accise.
1: Israele, commemorazioni e cerimonie in 400 località nell'anniversario del disastroso attacco di Hamas del 7 ottobre. Non mancano le contestazioni al governo Netanyahu. Il premier israeliano ha espresso nostalgia per i nostri cari, ribadendo: faremo i conti con tutti gli assassini. Ed è tutto, buona serata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e 2 minuti.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.
6: Io sono

0: Se ti piace questa musica,
1: 7 miliardi di occhi sparsi in giro, un film senza titolo.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Mentre dormivi sul prato, oh, ogni difetto lo apprezzavo,
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista a nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, Damasina, Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Latte Bosche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Bosche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Bosche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati all'ascolto. Nessun particolare disagio al momento lungo le tratte di nostra competenza, si viaggia regolarmente. Vi anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, nelle notti di giovedì 8 e venerdì 9 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le 21.30 e le 5.30, sarà chiuso l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre in direzione Milano e la A4 in direzione Trieste. Prima di salutarvi vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova suona le canzoni che ami. E le canzoni che amerai.
1: Tu credi ai paparazzi, a me non parli più.
2: Radio Padova.
3: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!